Purtroppo questa storia è uguale che non ci sia o che ci sia. Ci provi lo specchio a inghiottire.

stato caro, un gesto avaro, avevo il cuore duro, allora ero più amaro, ero più giovane. Niente di niente, spiegalo alla gente, cosa vuol dire, cosa vuol dire amare l'amore senza mai fare neanche un errore.